0: fatto meglio per loro. Li vedrete tornare carchi d'alloro, ma sono pani e piuttosto che fare i pianti perdere il tempo, pensate
1: opéra sur France Musique.

0: e raffrena il suo furore, non può battermi, non può battermi, non può battermi, non può battermi.
1: Perché?
0: La conscienza non consiglia che una povera famiglia rischia a piangere per me, rischia a piangere per me.
1: Scusa, madre, scusa, madre, lei si difenda, questa è il cuore, questa è la testa, questa è il cuore, questa è la testa.
0: Tu che furia, tu che tempesta!

Giovinetti leggeri di testa, leggeri di testa, non andate girando qua e là, e qua e là, e qua e là. O godura dei mattina festa, dei mattina festa, ma per me è cominciato, ora ha cominciato.

0: Manco male partita. Oh, guarda, guarda, che bella gioventù, che belle donne. Tratta per mia fe vi sarà qualche cosa anche per me. Cari amici, buongiorno. Seguitate a stare allegramente, seguitate a ballare. Oh, buona gente. Sì, qualche sposalizio?
1: Sì, signore, e la sposa sono io.
0: Me ne consolo. Lo sposo?
2: Io? Per servirla.
0: Oh, bravo, per servirmi. Questo è vero parlare da galantuomo.
2: No.

0: e il tuo masetto, oh cara il mio masetto, cara la mia Carolina, desimisco la mia protezione. Leporello, cosa fai di birbone?
1: Anch'io, caro padrone, esibisco la mia protezione.
0: Resto vagon gostore, nel mio palazzo conducili sul fatto. Ordina cabbiano cioccolata, caffè, vini, prosciutti. Cerca di divertir tutti, mostro loro il giardino, la galleria. Le camere. E in effetto pagheresti contento il mio masetto.
1: Hai capito? Oh, ho capito. Andiamo.
0: Signore, cosa c'è? La Zerlina senza me non può star.
1: Il vostro loco vi sarà sua eccellenza e saprà bene fare le vostre parti.
0: Oh, la Zerlina è in mano un cavaliere, ma pur tra poco l'amico verrà.

0: parti. Fino il capo e meneto, già che viaggia voi così, altre repliche non so. Cavalier voi siete già, dubitar non posso a fe, me lo dice la bontà, che volete aver per me, aver per me, aver per me.
1: Riconoccio, malandrina, vostro giorno di rovina, vostro giorno di rovina.
0: Venga, venga, resta, resta, è una cosa molto onesta. Fa già il nostro cavaliere, cavaliere ancora te, cavaliere ancora te.
1: Ricordaccia, malandrina, posterior la mia ruina, posterior la mia ruina.
0: Venga, venga, resta, resta, è una cosa molto onesta. Ma già il nostro cavaliere, cavaliere ancora te, cavaliere ancora te, sfaccia il nostro cavaliere, cavaliere ancora te, sfaccia il

0: fin si han liberati Zerlinetta gentil da quel scioccone che ne dite mio ben so far pulito.
1: Signore, è mio marito.
0: Chi? Colui? Vi par che un onesto uomo, un nobil cavalier, qual io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un bimbo al caccio vil sia strapazzato,

impostura della gente plebea, la nobiltà dipinta negli occhi, l'onestà. Orsù non perdi un tempo, in quest'istante io vi voglio sposare.

0: Che mi chiedi? Perfila! Il gatto so portare dovrei non amare in tenere.
1: Ma non cuoce tenere! Io non merito da te tal trattamento!
0: Come? Ed hai l'ardimento di scusarti? Star sola con un uomo, abbandonarmi il dì delle mie nozze, porre in fronte a un villano d'onore questa marca d'infamia! Ah, se non fosse lo scandalo, vorrei...

entrasse, entri, che mal facciamo? La porta girerò, ma come puoi acconciarmi i cappelli? Una mia cuffia, prendi nel gabinetto, presto. Che carta è quella? La patente, che sollecita gente, mi porta Basilio.

0: d'esser sì bella.
1: Signa mi ragazzate, or quelle maniche oltre il gomito li alza, onde più agiatamente l'abito gli si adatti.
0: Ecco,
1: più indietro, così. Che nastro è quello?
0: È quel che svinvolò me.
1: E questo sangue?
0: Quel sangue? Io non so come, può coprire sdrucciolando in un sasso. La pelle io mi graffia e la piega col nastro io mi fascia.
1: Mostrate,
0: non c'è mai. Cospetto! Hai il braccio più candido del mio. Qualche ragazza!
1: E segue a far la pazza! Va nel mio gabinetto e prendi un poco d'inchiesta e t'affetta che sono scrigno. In quanto al nostro, in ver per il cogliore mi spiacea di privarmene.
0: Tenete, ed è legale il braccio.
1: Un altro nastro prendi insieme col mio vestito.
0: Oh, più presto, ma via quello guarito.
1: Perché? Questo è migliore.
0: Allor che un nastro lego la chioma aver tocco la pelle.
1: Forestiero e buon per le ferite!

0: fantasia. Siate saggio, cos'è questa follia? Chi picchia alla mia porta?
1: È chiusa!
0: Il mio sposo, a te son morta! Voi qui senza mantello, in questo stato, un ricevuto foglio alla sua gran gelosia!
1: Cosa indugiate?
0: Son sola!

0: passeri rinchiuderi in stanza.
1: È fermo io stava qui mettendo.
0: Io mettendo.
1: Certe robe, era Nicola Susanna che in tua camera è andata.
0: Ad ogni modo voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Il foglio che figura le scrisse.
0: Cos'è questo strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiati gran pensiero.

0: diceste alla sua stanza.
1: Alla sua stanza? O qui? Non mi viene bene.
0: Susanna, e donde viene che siete si turbata?
1: Per la mia cameriera.
0: Io non so nulla, ma turbata.

0: Beh, voi non aprite?
1: E perché leggio le mie camere aprire?
0: Ebbene, lasciate, l'apriremo senza chiavi. Ehi, gente!
1: Come? Vorresti al repentaglio d'una dama all'onore?
0: È vero, io sbaglio. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, ancor le porti io prima.

0: di ritorno, non credea che tornaste avanti giorno.
1: Ma ve l'avevo detto!
2: Ma cospetto, cospetto, similissime sono, affatto, affatto. Quella è l'original, questo è il ritratto. Hai fatto tutto!
0: Tutto! Perché quel ceffo brutto? Voi mi fate così!
2: Perché, perché? Per

0: signore, perdonate se è una combinazione.
1: Ma che dice, si figuri, mio padrone.
2: Non senza perché venute qua, la sposa figlia mia tra voi sarà.
1: Ehi, presto Cenerentola, porta la sedia nobile.
0: No, no, pochi minuti, altra carrozza pronta.

Questo è un nodo a filupato, questo è un gruppo rintrecciato, questo è un quid a filupato.

giusto ciel ti ringrazio, i voti miei non han più che sperar, l'orgoglio è oppresso, sarà felice il caro alunno.

piano posat ad in notietade. Ac est semni pax matrovane. Atti moia finto, camarat moia, buona moia estade. Mi scrivezzo serze, ne berlesce.

0: Andiamoci a cenar.
1: Eppure, signor mio.
0: È quello che voglio. Tu sai che la per legge io non desidero.

questa è la contessa. A te non mi giungete, vedrete la voi stessa. Il conte è la mia sposa, di propria malla cosa.

colonne di fedeltà, di fedeltà, di fedeltà. Ma più giù il vento con Cicinato, intimidato, cade le fa, cade le fa, cade le fa. Non dico delle brutte, son sodi quasi tutte,

Ben notior in quel visino, io fo bracciare al tuo petto. Non è cosa sorprendente. Son galante, son sargento.

0: Fermatevi! Se visto qui intorno un altro ceppo messicano...
1: Dove ne...
2: Andate! Il segnale!
1: Ascoltate! Che sarà questo...